La costo brave lenci e guadono, che il fatto fiora la vita. Soci che questa mi torna gravita, forse un'altra. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevinos.